apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne.

rumore. Sono ancora sveglio e sto ascoltando il cuore. Fuori nell'immenso domina la notte, mentre i miei pensieri fanno ancora botte. Quale strada ha scelto questo mio destino?

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce. Radio la voce.
2: It's the new style.
3: Radio la voce.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli di mia madre da ragazza, com'erano quei baci sotto

faccia e che sulla mia strada dei tuoi padri.

passato, te ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo. Quante volte ad aspettarti in quella casa vuota, ma sapevo

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Yes, ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
3: It's the new style.
5: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Sono le 4:33.

Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se è per te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: facevano da scudo in quelle sere.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's the new style.
5: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:02.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

nuovo, sono nuovo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: 1, 2, 3, 4. Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: pendoli sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. You ready, Boots? Start walking.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 9:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio, da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Radio La Voce. I took a pill.

mi soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Eros Ramazzotti fino all'estasi in collaborazione con Nicole Scherzi.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza. Allora suda ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto un fiore.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace il resto indifferente quando incontri le paure. Che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta. Ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono. Noi si vanno a perdere tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso. Tra le parole che volevi dire e invece non hai detto.

tempo, punta il dito sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente, tempo zero, sciocchi la capanna. Ben trovati! Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, e lo so che non si deve fare, però la finestra aperta, eh. Guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai l'ho scritto, ve lo siete veramente lasciati alle spalle nella capanna internazionale, anche noi stiamo sostenendo gli esami perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà? Ve li ricordate? Mamma mia, veramente, ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari miei nel frattempo perché mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che l'ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication, rigorosamente in onda in diretta, anche in questa settimana, non dico dal al, perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta, però se io decidessi di dirlo, la Consuelo che mi direbbe? Niente, per la fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre, vedi che volevo fare lo scemo, dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJ, eh?

0: Forse in un futuro l'ex pensatore, ex guru potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Spero di no. Scusa, però
1: cambierà vestito.
0: Sì, a cambiare vestito come lo fa vestire.
1: Non nel senso modo. Che si metterà di una minigonna.
0: No,
1: certo,
0: però
1: cambierà modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza.
1: Modo
0: ormai è così. Cosa deve fare?
1: Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere, a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: La nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta, fondamentalmente cosa le insegna? È a 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
1: Non è facile. Non vivere.
0: Sì.
1: In maniera
0: come? Più brillante, privata. Eventualmente
1: modo magari. Di vivere il gruppo,
0: deve vivere il gruppo,
1: che ci sarà una
0: ma che svolta di cosa, che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università, finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so.
1: Guarda,
0: non mi interessa.
1: Inizierò a fargli fare qualche corso.
0: Ah, il corso fatto da lei, vabbè, visto che anche lei tra le finzioni e la realtà dei corsi ne fa talmente tanti, provateci.

La policía entró y de repente Blin Plan sacó la placa.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 90 novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

0: Azioni di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
1: L'Officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
0: L'Officina Meccanica Congio Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
2: Maladì, maladì, come tu sei.
3: Tempo zero, Summer maladì, Music. Maladì.

0: Il nostro ex pensatore potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però vabbè, quindi come
1: diciamo
0: si fa?
1: Per insegnargli un po' come
0: si sta al mondo, diciamo, visto che non lo sa.
1: Vero e proprio gruppo. Perché comunque
0: non lo sa. Ci siamo accorti, ma soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

0: questa è Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. È Billy Clyde dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare. Sono 3 anni che non lo sa, effettivamente. Due scatole.
1: Non ha mai avuto questo padrone, certo, in assoluto, certo. Anche se comunque è all'interno di Alter Group, ma sì, lui non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
1: Quindi, vabbè, se vuole partecipare a questo gruppo, lo devo un po' svessare.
0: Va bene, d'accordo. Ma ci provi.
1: E poi ci saranno delle altre entrate.
0: Però con calma.
1: Nulla, però più avanti,
0: sì,
1: ci
0: più avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il

0: sauna, sauna, calda, calda.
1: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni, avevamo creduto in lui, ci avevamo sperato. Io per primo lo avevo inneggiato a guru, a pensatore. In realtà però nel corso degli anni si è rivelato il nulla, il vuoto siderale. Sempre le stesse parole, cose farlocche, università, palestra. Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore.
2: Registrazione.
1: Sì, ancora questo chat GPT. Andiamo.
3: Buongiorno,
1: sì, buongiorno anche a lei.
3: Buon pomeriggio,
1: sì,
3: a tutti.
1: Buon pomeriggio. Come va?
3: Io.
1: Bene. La sento un po' mesto,
3: sono
1: eh?
3: In procinto.
1: Sì,
3: di
1: fare che? Di fare le cose farlocche. Andà. Stranamente, visto che non lo dice mai che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share, basta, ne parliamo tra poco.

0: mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale, mamma mia quanto è brava sta ragazza, Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo e allora lo posso dire, che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ, adesso così dal cilindro vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto perché voglio dire è grandino Etna, quindi per favore faccia veloce, faccia breve, faccia, perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei e si tiri un po' su di morale fondamentalmente, dai.
1: Sempre all'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo chiedere il permesso alle
0: a chi?
1: Due.
0: Che, basta questa cosa.
1: Quindi all'amministratrice, il faro e
0: il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non lo sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

gira la stanza, gira, ma girano, a me girano anche le cosiddette, cioè a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso, ma come mai questo uomo mi tocca? Io non lo so, cioè non, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì, ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ, un'estate magica, è Summer Competition, Summer Live Compilation, Etna DJ, adesso è il tuo momento.

0: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
1: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'arco morirà.
0: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
1: I giochi sono finiti.
0: Se stai offendendo un bambino,
1: la fiaba finirà.
0: Vergognati.
1: E l'arco morirà.
2: Radio La Voce contro la pedofilia.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-72-83-730.

0: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza, capito?
1: Buona serata a tutti.
0: Che c'è? Sì? Che?
1: E buonanotte per dopo.
0: Ma che sta fuori? Ma che vuole questo?
1: Un abbraccio.
0: Ma che vuole? Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
2: Allora, ho creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
2: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
2: Quindi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, benvenuto anche a lei. Grazie di esistere.
2: Le nostre passioni.
0: Coltiviamo le nostre passioni. Pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo insomma gli ambienti della capanna. Potevamo coltivare anche magari dell'erba, ma non dell'erba quella. Ma che avete capito? Io dicevo. Lasciamo perdere, dai, ne parliamo tra poco. Beh, appuntato, io non è che ci avrei tutta sta voglia, glielo dico dell'Oreppo, di fare parte di un altro gruppetto, ma se lo devo fare, siccome sono seguito da 8 miliardi di persone, lo farò, che ne so, ci lo so, non lo so, sono un ragazzo del ghetto, sono un ragazzo di strada, non lo so, mi ci lasci pensare, appuntato, poi tra poco ne parliamo.

0: a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation, tempo zero in classifica, tra l'altro con questo pezzo musicale. Non solo, ci vuole un reggaeton, ton ton ton ton, la cantiamo, attenzione, c'è il refrain, poi parte il ritornello. Ve l'ho già detto che ci vedremo a Fiuggi dal 24 al 26 e allora di luglio, e allora andiamo, ce la cantiamo e conoscerò anche la nostra Consuelo di persona, ma non è inutile. Basta il reggaeton, ton ton, ci vuole un reggaeton, ton ton. Ah, che bello. Sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare, perché c'è, beh, c'è la nostra Consuelo. Tu dici che se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Te le dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Sì. Ho capito.
1: Stringato, ma laconico, sì, radiofonico.
0: Radiofonico, ma io le sto a fa pubblicità, ha capito? Scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggi e insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché sennò mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo. Ma posso evitare di scendere a Fiuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no, ma non c'ho voglia. Nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace,
2: Ok, è un gruppo, sì? Nel che quale...
0: si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo, magari, mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Nel quale ognuno di quale... noi può parlare, sì, e condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, avrebbe detto Barbara D'Urso.

Cavana, ve l'avevo promesso a rientro della nostra piccola pausa. C'è Cavana, c'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, beh, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate, e quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. Lo avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi, ci colleghiamo proprio con lui, e allora le teste si muovono.

c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La Capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radio televisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove vi pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico, e non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla, e io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Sì, vedevo un po' di fare qualcosa. Amici, radioascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 12 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Chemical attraction. Attraction. Attraction.
1: Attraction. Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione
1: sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis.

Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo X Senia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Thank you.

que Xiomar, perché non dai una niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa.
1: Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Salida del vuelo con destino

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non dai niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

in questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti. Io rischierei di non riuscire a trovarti. Io rischierei

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Perché non deve niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, termini di questa situazione che ha attraversato le piazze, le strade della nostra città, riconosciamo di avere per avere spesso Dio, di avere anteposto il nostro interesse alla gloria di Dio. E continuiamo a continuare con i doni del mondo.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo, suscita sempre nella tua Chiesa, o Signore, lo spirito che animò il tuo Vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via, osservando la tua parola, con tutto il cuore di certo, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore. Insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: voi non fatevi chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore.

Sono davvero contento di essere qui a celebrare questa festa con voi, avendo anche compiuto con voi questa sorta di pellegrinaggio in città, un pellegrinaggio nei luoghi in cui inizio a vivere, perché, come ha detto San Giovanni, noi possiamo contemplare Dio in ciò che abbiamo, coloro. Andare verso la gente significa andare verso Dio, perché è lo sguardo cristiano, quello davvero cristiano, fa riconoscere Dio che abita con noi. Noi abitiamo in noi, abita con noi, nelle piazze, con noi conversa. Ecco allora che il pellegrinaggio della processione diventa un modo per contemplare Dio che ha anche la città e per portare la nostra testimonianza. Grazie, Don Ignazio, allora per questo invito. Oggi, festa di Sant'Agostino, questa parrocchia, questa comunità, una festa particolare, cerchiamo di trarre almeno qualche insegnamento dal suo ricchissimo. Mi dico solo tre pensieri che mi hanno accompagnato durante la vita. Prima è questo, Sant'Agostino ci ha insegnato che la vita cristiana è cercarlo perché è la verità. L'uomo cerca la verità sopra il mondo. Che cosa davvero diceva? L'uomo cerca il mondo. E l'ha cercata con tutto se stesso, anche facendo degli errori, anche abbracciando teorie sbagliate, tanti strumenti sbagliati. Ma è meglio così. Un uomo che pensa di non dover cercare ciò che crede già in sé. Diceva ancora Agostino, se lo comprendi, non esiste. Chi tenta di conoscere e lo usa proprio azione contro altri, non lo ha comprato. Noi non smettiamo di cercare. Anzi, la vera ricerca avviene quando lo troviamo da sé, come un innamorato comincia a cercare davvero il suo innamorato dopo averla conosciuta. Prima era un pensiero, era un ignoto, un'attesa indefinita. Comincia a cercarla davvero solo quando gli ha preso. È per questo che la ricerca di Dio è ciò che ci definisce, tanto che la stessa preghiera è un desiderio sincero, come quella di, mi dice, terra deserta, arida, che c'è l'acqua. Intanto il Salmo. Perché la ricerca di Dio è la ricerca della verità ed è la ricerca della felicità. Lui stesso paragona questa ricerca di Dio all'atto semplice del bambino che va verso ciò che lo attrae e che gli dà piacere. Non c'è un gioco. Un bambino va naturalmente verso ciò che lo attrae e che promette e dà piacere. Perché l'uomo si muove liberamente solo quando è attratto da una gioia. Perché la ricerca di Dio allora sì, che non è la ricerca di Dio, se non della profondità di un Dio che ha messo nel nostro cuore la nostra gioia. Come un bambino che va naturalmente verso il padre quando rientra verso la madre. L'uomo è attratto da ciò che gli dà gioia. Certo, questo giudica il nostro Dio. E per noi la gioia della vita, la gioia, non il dolore, la felicità della vita,
la verità dell'esistenza, ciò che consente di capire il senso, il segreto. Cari fratelli, non possiamo pregare senza sentire in noi il bruciore di questa ricerca, di questa fede, di questo desiderio. Ne abbiamo bisogno come l'acqua, come il sole, ne abbiamo bisogno come la vita stessa, perché la vita, altrimenti. Che cosa resterebbe in questa nostra vita con pochi disegni se non cerchiamo e troviamo ciò? C'è evidentemente un passaggio straordinario. Lui che ha cercato la verità anche degli errori, e questo ci aiuta a capire come trattare le persone cercando la verità che si cercano anche. Solo così. Ebbene, quando racconta un brano famosissimo, Sione, scopre Dio, il volto di Gesù Cristo come la verità. È una verità che splende all'esterno, ma che sente illuminare. Per cui la scoperta di Dio è sempre scoperta di se stessi, ma non secondo una visione parziale, una visione artificiale di sé, secondo la verità. Tardi chiamai, bellezza, scoperto di Dio, la scoperta di un senso, antica e nuova, scoperta, cioè incontrata, e per lui l'incontro con delle persone, cioè Sant'Ambrogio, la Monica, che gli era conservato la memoria, ma è la scoperta di sé, perché questo Dio che avanza all'esterno svela all'interno ciò di. Ecco, questo è un buon criterio per capire davvero chi è Dio. L'amore di Dio è al tempo stesso amore di Dio, ma non secondo quell'enfasi egoistica del io, ma del tu, mio amore. Quando dico mio amore, dice la lettera che abbiamo proclamato di San Giovanni, e allora capisco come si perché solo chi ama, dice, solo chi ama può capire di cosa è fatto il museo, di cosa siamo capaci, cosa faremo. Devo dire, mi è emozionato poco fa quando la valli scalpitava, una mamma si è messa a protezione della bambina, come dire, colpite nel mondo. Amando la bambina, in fondo ha scoperto la vocazione. Quando l'amore a se stessi, secondo la profondità del proprio cuore, coincide con l'amore di un altro, ama un altro e ama un altro. Tant'è che chi odia il coniuge, disprezza la propria vita, disposta a bruciarla per una verità. Sta odiando gli altri, odio se stesso. Solo la morte, concilio, dice il concilio del Vaticano II, che Gesù, quando con Gesù svela l'uomo, perché si era Giovanni Paolo II, allora l'uomo diventa capace di stupore per la propria grandezza. L'uomo che segue il santo, stupisce di sé, della propria vita. Ebbene, c'è una terza cosa che devo raccogliere come finalmente come, che è il tema della Chiesa, che Agostino ha amato e servito, scrittore, vivo, peso, in momenti in cui è una chiesa che tenta di organizzare anche se dopo uno dei suoi discepoli spesso porta questi mentali a Cagliari e lì organizza due comunità,
Sant'Agostino, per le tante cose che dice la Chiesa, usa come padre, assolutamente, per i grandi, non del concetto, ma delle cose. Ce ne sono due che sono particolarmente rare, la casa e il cuore. La casa, dov'è che noi siamo? Quando le cose? Quando possiamo togliersi la cravatta? Quando possiamo permettersi, senza vergognarsi di dire i nostri limiti. Non è che è un problema serio a casa, questo piano. Perché abbiamo bisogno di un luogo di misericordia. Abbiamo bisogno di un luogo in cui poter essere gli stessi senza esserci. Ebbene, la Chiesa è la casa di Dio e per questo è la casa degli uomini. Ma la Chiesa è al tempo stesso popolo, un popolo che cammina, come abbiamo fatto noi, un popolo, cioè un insieme di individui presi in una unità, che è pellegrina, strada, come noi abbiamo fatto, un popolo, sta pellegrinando verso il Dio. E in un libro, in un suo libro, libro di un'opera famosissima, tra l'altro il libro dedicato alla pace, dice: ma che cos'è un popolo? Un insieme di individui? Perché se siamo individui potremmo essere l'uno con l'altro. Ciò che fa popolo, un insieme di individui, è la condivisione di un unico amore. E quando abbiamo la stessa strada che diventa, quando amiamo la vita, e quando amiamo i nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri anziani, quando vogliamo proteggere la vita, soprattutto dei più fragili, diventiamo un po'. E quando cerchiamo Dio, che diventiamo un po'. E quando ci stringiamo nella carità, che diventiamo. Cosa ha detto ancora una volta San Giovanni? Che davvero noi non conosciamo il sistema attraverso il volto. Allora il mio augurio è semplice, che possiamo ardere quella fiamma, l'ardore di una ricerca, di un desiderio, di una sete, di una fame, che non si accontenti di nulla. Neanche delle cose di Dio, ha un passo molto sfrattato per se riguarda anche lui. Quando dice l'uomo cerca davvero l'assoluto, cerca talmente Dio che non può accontentarsi neanche delle cose, molte piccole cose di Dio. Come possono essere? Noi cerchiamo l'assoluto, la verità e l'amore. Noi lo scopriamo in un amore che svela a noi stessi la nostra grandezza e ci rende stupiti, quasi di noi stessi o dell'incontro, mai pretenziosi, mai rivendicativi, stupiti, un dono aumentato, che riscopriamo la gioia dell'essere nel mondo, noi Chiesa, casa di noi Chiesa, popolo e pellegrini.

0: Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori, di maestri, testimoni coerenti del Signore Gesù, unica vera guida dell'umanità. Chiediamo al Padre di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo.
1: Crediamo insieme, diciamo, guidaci Signore nella via della vita. Per la Santa Chiesa, il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per i ministri ordinati, la certezza che il Signore sempre opera insieme con loro, li rafforzi nell'impegno dell'evangelizzazione e nel generoso servizio alle comunità. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per i poveri e i sofferenti, per gli anziani e i malati, in particolare per quanti ci sono raccomandati alla nostra preghiera, attraverso la sollecitudine dei pastori e dei fedeli, sperimentino la provvidenza del Padre. Preghiamo. Per le famiglie, chiese e domestiche, siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana, a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo. Per noi qui riuniti intorno alla mensa eucaristica, la testimonianza dei pastori che ci hanno sostenuti nella vita di fede, ci aiuti a crescere nella concordia e nella fraternità. Preghiamo.
0: Per la parrocchia e per la città di Muravera, il popolo cristiano sia stato ben fermento in unità. O Padre, che ti riveli nei tuoi servi fedeli, concedi a noi di comprendere il messaggio di santità che ancora oggi trasmetti al cuore della Chiesa e del mondo.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, o Signore, questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, lodate e ringraziati sempre, Dio ogni tempo eterno, per Cristo e Signore. E Lui, il pastore buono, che ha dato la vita per sempre, continua a pascere il suo pregio, suonando la Chiesa, cattolica. Nella vita di Sant'Agostino riconosciamo i segni del suo amore. La sua voce, i suoi gesti, questo adoro, il tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno.

veramente santo sei tu, o Padre, di tutto che ogni creatura ti do, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, e la potenza dello Spirito Santo fai vivere e santificare. E continua ad adunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome. Ti preghiamo unito, santifica e consacra con il tuo Spirito, i doni che ti amiamo. Che diventi un corpo sangue il Signore nostro Gesù, che ci ha comandato di celebrare Gesù. Egli, nella notte in cui veniva tradito, presi, ti rese grazie.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie per la preghiera di distruzione, lo diede ai suoi discepoli: prendete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazia, questo sacrificio vivo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua chiesa la vittima immolata per la nostra. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo un solo corpo e un solo.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gratuita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Agostino, San Nicola e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
0: Ti preghiamo, Padre, per il sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa che fino sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, cogli nel tuo regno e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, Signore, per mezzo del quale doni al mondo.
2: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria a te.

0: Il Signore sia donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo in te. Padre nostro, Dio.
1: Dacci oggi

Libera, cioè, il Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre il tuo peccato, sicuri d'ogni, nell'attesa che si compia

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia, non guardarmi, stati, ma alla fede della vita. Dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni in secoli di Dio. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati di tutti, beati i miserabili alle sempre. E Signore, non sono degno di partecipare alla famiglia, ma di soltanto una parola di Dio.
1: Ricevere Gesù Eucaristia, il nostro arcivescovo sarà qui davanti, il sacerdote sarà al centro, un altro fondo, così tutti possano ricevere il Signore.

Thank you.

0: Preghiamo, ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mente di Cristo, perché fatti membra del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Potete sedervi un momento. Non sarò lungo. La paura è di dimenticare qualcuno nel dire grazie. Concludendo questa celebrazione, vi volevo ringraziare il Signore prima di tutto per questa esperienza che abbiamo vissuto anche quest'anno nella devozione di Sant'Agostino. Per me è stata arricchente, perché non c'era contatto, però il vostro amore di Muraveresi a Sant'Agostino mi ha toccato il cuore. Perché a volte ti incarichi il comitato, fanno loro. Questa volta il presidente del comitato ero io proprio. E mi sono ritrovato addosso tante persone che mi hanno manifestato l'affetto, l'amore, la fede in Dio anche attraverso Sant'Agostino. Un grazie prima di tutto al nostro arcivescovo. Io mi sono permesso di chiedergli se quest'anno ci faceva il dono della sua presenza, l'ho chiesto anche a mia figlia, ma sempre per i suoi impegni era sempre fuori Cagliari. E quest'anno mi ha detto, quest'anno sono a Cagliari. Quindi, grazie. Benvenuto. Sappiamo che la presenza del vescovo in una comunità cristiana è sempre importante, no? Ci garantisce unità, ci rafforza nella fede e, come oggi ci ha detto, ci indica anche il cammino da seguire. Grazie anche ai fratelli sacerdoti della forania, alcuni non sono potuti venire per altri impegni, non era scontato che venissero. Grazie, hanno fatto le loro cose. Oggi, prima della messa, ci siamo sentiti con Don Emilio. Dispiaciutissimo di non poter essere presente, il caldo, perché non sta bene di salute, però ha detto che fa tifo con noi e per noi. Quindi lo ricordiamo perché ci accompagna. In tutta questa, avete visto, Sant'Agostino ogni anno fa le cose nuove. Un anno c'era il vento e bufera, quest'anno caldo, che non finiva più. Ecco, sono i regali, no? Perché ci mette sempre alla prova per vedere se ci crediamo o meno. Voglio ringraziare in questa preparazione anche l'amministrazione comunale, la nostra sindaca e tutta la giunta, tutti ci hanno dato una mano, perché non avendo comitato, non avendo fatto questo, non avendo fatto niente, dovevi anche preparare un momento sociale, oltre che religioso, di incontro, di festa, di familiarità. E loro ci hanno supportato in tutto questo, no? Quindi dalle cose pratiche anche agli aspetti economici. Grazie di cuore per questo aiuto. Grazie anche alle forze dell'ordine che sempre, quando porto l'invito, il ricordo delle feste, mi accolgono sempre occasione non formale, ma proprio di amicizia e di devozione. Quest'anno ringraziamo anche per la Guardia d'Onore che, nonostante il caldo, ci sono. Grazie, grazie per questo affetto e questo amore. E poi grazie per tutti i gruppi che in modi diversi si sono resi presenti e quando si offrivano, vorremmo venire alla processione, non preoccuparsi di niente, noi ci pensiamo. Quindi dalla banda al gruppo folk che sono venuti in Muravera, dovevano venire anche quelli di San Vito e Villa Pulsma, era un giorno di settimana, quindi lavorano, poi tutta la situazione gli ha impedito. Grazie anche ai cavalieri, che pensavo fossero 3-4, è arrivata la cavalleria rusticante. E a chi ha coordinato tutto questo, mi hanno detto non preoccuparti, pensiamo noi. Quindi grazie anche ai suonatori di Launedda, che nonostante i loro impegni sono offerti loro, non li ho cercati, sono venuti per accompagnarci. Gianfranco, Roberto, quindi solo altro nome dell'altro, signore, no? E poi un grazie di affetto che mi ha commosso al gruppo che oggi alle 3 del pomeriggio, col sole che stava spaccando le pietre, hanno preparato l'infiorata di via Roma. Forse non sono qua, saranno già svenuti, però questa mattina quando hanno portato i fiori per adornare la chiesa, per rendere bella la chiesa per la festa di Sant'Agostino, mi dicevano tutto questo. A volte io brontolo perché c'è caldo, perché mi fastidisce. Questi per amore di un santo e per amore di Gesù alle 3 del pomeriggio volevano fare bella la festa. E il messaggio di quest'anno era San Francesco. Mi dicevano quest'anno San Francesco e Sant'Agostino devono aiutarci. Quindi in fiorata proprio c'era il disegno pensando a San Francesco, all'anniversario che oggi si celebra, che quest'anno si celebra. Un grazie anche all'ingegner Muggiri Maurizio, che si è dedicato a farci insieme al comune il piano di sicurezza, che non era scontato avendo cavalli, cavalieri, tante persone e questo caldo. Quindi lui è venuto da Cagliari per seguire il tutto e mentre viaggiava lui ci chiamava, diceva ma come siamo messi, dobbiamo sospendere il tutto, dobbiamo, cosa facciamo? Io dipendevo da loro, no? Dalle autorità, vedere la cosa che era meglio fare per salvaguardare la salute soprattutto delle persone prima che... però tante persone, anche dei cavalieri, sono venute da fuori, non sono mica di mura verso, venute da fuori, quindi abbiamo cercato di intercettarli, ma ormai hanno deciso di venire, sono venuti. Poi un grazie a tutti i volontari che in questi giorni ci hanno aiutato, ma hanno aiutato a preparare la piazza, la chiesa, l'oratorio, di mattina, di sera, di notte, cioè mettere, accogliere le persone, nonostante il caldo, per accogliere le persone che venivano, che ci aiutavano a fare festa in questi diversi giorni. Grazie anche al coro parrocchiale che ci avete aiutato con tanto a pregare. E grazie poi, avete visto, abbiamo portato l'offertorio, no? Tutti quei doni che hanno portato sono stati preparati da voi. Grazie perché qualcuno a casa si è dedicato, ci ha preparato i dolci, ci ha preparato il pane, ci ha cercato il vino, qualcuno è andato in mare a portare i pesci, no? Cioè, grazie. E grazie per la generosità, perché per far questa festa, cioè io mi sono sentito incoraggiato, non ho avuto paura di affrontarla, non vi nego che ci sono stati momenti in cui non sapevo di sbattere la testa, però la vostra fiducia, il vostro avvicinarvi, il vostro dire io ci sono, tutto questo mi ha fatto andiamo a fare la festa di Sant'Agostino. E ci ritroviamo qua a celebrare e a rendere onore al santo, mantenendo vive le tradizioni che sono di questa comunità che da tanti anni si celebra Sant'Agostino, anche se il patrono è San Nicola, no? Purtroppo San Nicola è d'inverno, Sant'Agostino è d'estate e quindi non possiamo cambiare date, no? Ma ringraziamo il Signore che ci fa incontrare anche i santi che ci indicano il cammino e vedete ci fanno fare chiesa insieme, riuniti con la stessa fede e con l'amore che Agostino aveva per Gesù. Ci riuniamo insieme per questo. Che Dio vi accompagni a Giuseppe.
0: Allora, visto che abbiamo riscaldato l'aria con questi applausi, grazie Dominiano. E gli chiederei però di conservare questo foglietto per gli anni. È un testo di storia, veramente mi ha molto colpito. È un padre, come si riconosce un padre? Che sa vedere e valorizzare quello che fanno quelli che cantano, quelli delle persone. È interessante, quindi. E poi dobbiamo ringraziare Dio per il motivo principale. Non si può fare, ma infatti, un dono che si fa, no? E quindi dobbiamo ringraziare Sant'Agostino e ringraziare Dio che ce l'ha. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Agostino, patrono della nostra città, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo, Signore, che ha manifestato in Sant'Agostino la forza rinnovatrice della Pasqua, gli renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Sant'Agostino ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede, di amore e di cuore. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Portate a tutti la gioia di Cristo risorto, andate in pace.
0: Posso ridere, chi ha portato il pesce ha detto forse sono già cotti.

Thank you.

Hallelujah.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: te.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Radio La Voce.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Con la J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Con la J.
2: Desolato, ma più che desolato, è incazzato. Quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa. E lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona. Che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina. Altre forme d'amore, forse un po' più di grinta. Per cacciarci via tutti, i voglioni, cantanti c'è noi.

0: basta.
1: Sono le 22 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

use where use is used. Skinny, don't fuss, it kills, breaks.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi

Joy, I need space. Love, I need me.

0: Yeah!
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che in

0: l'una e 31 minuti.
1: La radio, la musica, emozioni forti. Con radio, sei anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce.